0: insieme a Captain Hollywood si gruda anche questa puntata di Energia 90. Il nostro radio show dedicato ai suoni e successi degli anni 90 ritorna il prossimo weekend, sempre con Mauro Tonello e DJ Nick la console.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Company. Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique, Stefano Conte.

0: Radio Company, la nuit est fluido.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Radio Company, fluido, fluido, l'aperitivo creativo, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Radio Company. Le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Ogni walk ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company.
3: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Media Company. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
5: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
4: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era!
4: Maledetta. Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
6: Si sere.
4: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Radio Company Boutique.
7: Radio Company Boutique.
1: Summer Vibes.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto. Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner.

0: Questa è Radio Company, la domenica mattina a quest'ora suona l'80 Festival, noi degli anni 80 come sempre protagonisti per i prossimi minuti. Chi vi parla è Mauro Tonello, salve a tutti, buona estate ancora e partiamo con un grande classico per i Clash, Should I Stay, Should I Go, gli Heaven 17, tra i miei pezzi preferiti degli anni 80. Let Me Go e chiudiamo con Frida, la rossa degli ABBA, accompagnata di Phil Collins con I Know There's Something Going On.
1: 80 Festival, let's go! 80 Festival.

0: Florida. I know there's something going on, e prima ancora gli Avril 17 con l'amico e i Clash, Should I Stay, Should I Go. Tra un po' ritorniamo sempre qui, noi degli anni 80 con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204
8: e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026,
8: il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 90 Festival, la domenica mattina suona su Radio Company con Mauro Tonello e dono un bel pezzo tutto italiano da cantare insieme, mi raccomando, a squarciagola Gianna per Rino Gaetano e Tony Orlando con Don't Land Go.
1: 80 Festival.

era Tony Orlando con Don't Let Go e Rino Gaetano, grande artista italiano romano che purtroppo è scomparso in giovane età, e l'abbiamo risentito con Gianna. In arrivo ora gli Ham con loro Pop Music e Sugar Gang, Rappers di là.

0: Tra i padri della musica rap, questi Sugar Hill Gang con Rapper's Delight e gli M con Pop Music. Tra un po' torniamo sempre a noi degli anni 80 qui su Radio Company con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Quanto festival suona in questa domenica con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata, buona estate. Ci sentiamo particolarmente canterini stamattina perché abbiamo inserito in playlist un altro bel pezzo per il nostro caro amico che è Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. E poi lei, la regina della musica soul, dalla Motown Records di Detroit, degli Anna Ross con Upside Down.
1: 80 Festival.

0: Il ritmo inconfondibile dei Queen, grande pezzo, Another One Bust Dust, prima ancora dalla saga di Olocchi, High of the Tiger dei Survivor, tra poi gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, mio caro 80 Manici e non. Ci sentiamo come sempre il prossimo weekend ed inaugureremo anche il mese di settembre.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Sport.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Una coppia in crisi.
2: Essere o non essere.
3: Durata approssimativa 3 ore e 45.
4: 3 ore cosa?
5: Hai dello Xanax?
1: Un omicidio.
6: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
3: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
7: Questa storia inizia a eccitarmi.
1: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
8: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
9: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
10: Sono un tipo estetico. Non è di qua, mi sembra straniero.
11: Sono svedese.
12: Giù.
9: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
10: Nato a Stoccolma, occhi belli.
13: Sorridete, per favore.
9: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
14: Officine Ubu presenta.
15: C'è da organizzare una cena.
14: Per chi?
15: Per Franco.
14: Spagna, 1939.
16: Gli chef sono tutti in carcere.
15: Sono rossi.
14: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
16: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
17: L'unica via di salvezza è la fuga.
16: Che fuga?
14: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

benedetto me. Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, DJ M in regia. Abbiamo appena cominciato, era la posizione numero 28, vi ricordo alla 29 Harry Styles con la sua Dance No More. Stabile invece alla 28 Fulminacci, che abbiamo appena sentito con Maledetto Me. Alla 27 arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Aia!

La testa gira per Fred De Palma, Anita e Mischilla, che riguadagnano 3 posti nella nostra chart. Erano fanalino di coda proprio domenica scorsa, oggi per loro posizione 27. Attenzione alla 26 in salita di un posticino con La Città degli Angeli. Sentiamo Achille Lauro. Angeli.

Achille Lauro, la città degli angeli, posizione numero 26 per lui questa settimana. Alla 25 è stata una delle rivelazioni di questo inizio di 2026. C'è Sienna Spyro, la sentiamo con Material Love.

0: Rimane stabile questa settimana Material Lover di Sienna Sfairo, posizione numero 25. Ora qui arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

Buona domenica, ben trovati qui a Radio Company. C'è la nostra classifica ufficiale che suona la Company, la lista delle canzoni più passate da Radio Company nell'arco di giorni, che poi sono sette, che passano ovviamente da una classifica all'altra, da una domenica all'altra. Ben trovati da Stefano Ferrari, DJM in regia. Ha suonato alla 24 Madame con Mama Non Mama. Alla 23 sentiamo Olivia Dean.

Baby Steps per Olivia Dean, che guadagna 3 posti, ha cambiato il suo singolo, era nuova entrata più o meno 3 settimane fa, se non erro la sua posizione oggi è la numero 23. Alla 22 invece Tame Impala e Jenny.

Si intitola Dracula, il pezzo dei Tame Impala insieme a Jenny della Blackpink. La posizione è la numero 22. Attenzione alla 21, in discesa di tre posti arriva anche Safe. Questo è il suo singolo che si intitola Parlar d'amore.

0: parlare d'amore.
1: Safe, che è stato anche alla numero uno con Buona Domenica, che compare in classifica in realtà indietro alla posizione numero 46, quindi non fa parte delle canzoni che ascoltiamo la domenica mattina. La sua Parlare d'amore invece occupa la posizione numero 21. Alla 20 sentiamo Irama.

0: Cabana per Irama, che guadagna 4 posti, si riporta alla 20. Nel frattempo sono iniziati i provini di X Factor, nuova stagione di cui lui tra l'altro è giudice, si potranno vedere a partire dal 10 di settembre. Alla posizione 19 della nostra classifica c'è Zomber, ma lo sentiremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La Radio Rende

Come promesso siamo ripartiti con Zomber, My Body Isn't Ready, meno 2 per lui alla 19 della nostra classifica, stessa sorte, quindi 2 posizioni in meno alla 18 anche per Another e 54 Ultra.

0: uno dei pezzi più ballati, lo diciamo sempre, di questa estate 2026, Talk to You di Another 54, altra posizione numero 18, termina qui la prima ora della nostra classifica ufficiale.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. La guerra in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale il bilancio, timori per una nuova frana. Alessio Galea.
3: È salito a 750 morti ed oltre 2000 feriti il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, mentre corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso, una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
2: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma allo Stadium. Male la Fiorentina, 3-0 al Franchi in favore del Frosinone. L'Udinese vince a Monza 3-2, 2-1 tra Sassuolo e Torino. Oggi Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
12: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Una coppia in crisi.
16: Essere o non essere.
17: Durata approssimativa 3 ore e 45.
18: 3 ore cosa?
19: Hai dello Xanax?
15: Un omicidio.
20: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
21: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
22: Questa storia inizia a eccitarmi.
18: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
19: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire ad essersi trasferita.
21: Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.
22: Sto cento non è di qua, mi sembra straniera.
23: Sono svedese.
24: Giù.
21: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
22: Una Stoccolma, occhi belli.
25: Sorridete, per favore.
21: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
26: Officine Ubu presenta.
27: C'è da organizzare una cena.
26: Per chi?
27: Per Franco.
26: Spagna, 1939.
28: Gli chef sono tutti in carcere.
27: Sono rossi.
26: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
28: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
29: L'unica via di salvezza è la fuga.
28: Che fuga?
26: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
30: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
31: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
32: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
33: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
34: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Buona domenica e benvenuti, questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, c'è la nostra classifica ufficiale che suona, andiamo a riepilogare perché alla 14 c'è Bruno Mars con Oh My Soul, stabile. Alla 13 invece abbiamo appena ascoltato Peggy Gou e Ayra Starr, il pezzo è Woman, che perde due posti. In salita invece alla 12 Jovanotti e Alfa.

Giovanotti insieme ad Alfa Buonvento, che guadagna, o meglio riguadagna, 7 posti. È stato anche numero 1 questo pezzo nella nostra chart oramai parecchie settimane fa. Oggi la posizione che occupa è la 12. Alla 11 un'altra ex number 1 della nostra classifica, arriva Gaia.

Mossa Nostra di Gaia, che riguadagna due posti nella nostra chart, nella Company di questa settimana, e si riporta dalla 13 alla 11 ad aprire la top 10 della nostra classifica, nella stessa posizione che occupava 7 giorni fa Anna. La sentiamo con White Girl Wasted.

È stata una grande estate, anche questa, come del resto quella del 2025, per Anna, White Girl Wasted, posizione numero 10 per lei. Grandi numeri comunque sotto tutti i punti di vista anche quest'anno per quella che in questo momento è senza ombra di dubbio la rapper più importante, più significativa del mercato italiano. Alla 9 arriva Noemi. Stare con

0: Tu cosa fai questa sera che perde 8 posizioni? Arriva direttamente dalla numero 1, Noemi, che oggi occupa la posizione 9, quindi è scontato, avremo una nuova numero 1. Mi sa che non ve l'avevo detto, me ne sono completamente dimenticato, ma vabbè. Abbiamo tenuto la suspense. Torniamo tra poco, state lì.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Siamo ripartiti con la posizione numero 7 della nostra classifica ufficiale. Salve a tutti, comunque buona domenica, bentrovati qui su Company da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia. Vi ricordo però alla 8 Ugel, Imael Angel e Ultranate con Moving to the Sun in salita di 4. Abbiamo appena sentito invece alla 7 Samurai J con Flamenco Paranoia in discesa di 2. Alla 6 arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si intitola Canto d'amore, il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni, che occupa la posizione numero 6 della nostra classifica. Alla 5 arriva in discesa di un posto con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

numero 5 questa settimana, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Lui c'è stato per una settimana in vetta alla nostra classifica. Sono stati per un totale di 3 settimane alla numero 1, anche se in due momenti diversi. Oggi stanno alla 4 i Pinguini Tattici Nucleari. Era

Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari occupano questa settimana la posizione numero 4 della nostra company. Salendo di 6 posizioni, va alla 3 oggi Madonna.

0: Dalla sua Confessions on a Dance Floor volume 2 Dance Theory a più 6 per Madonna, che va ad occupare la posizione numero 3 della nostra classifica ufficiale. Alla 2 sentiremo tra poco un'altra ex numero 1, Merk & Cremont, The Colors e Serena Brancale insieme.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto.
1: Company. Radio Company. I successi più passati questa settimana su Radio Company. Yeah!

Come promesso siamo ripartiti con Partenope, Merck & Cremont, Colors, Serena Brancale, posizione numero 2 per questo pezzo che è sicuramente uno dei tormentoni dell'estate, pezzo che comunque, come già detto, è stato alla numero 1 della nostra classifica. Per quanto riguarda invece la nuova vetta della nostra chart, guadagnando 6 posizioni, vanno alla numero 1 Emma

0: Si titola Antidroga, è il pezzo di Emma e Fabri Fibra, che è la nuova numero uno di oggi, della classifica di oggi 30 di agosto di Radio Company, la nostra Company che finisce ovviamente dopo avervi regalato questa nuova vetta per una chart che torna domenica prossima sempre tra le 8 e le 10. Mi raccomando, non perdetevela. Pronti invece per Domenicando? Io vi auguro una buona domenica e vi aspetto domani pomeriggio ore 16 in diretta qui su Company con Pietro per Brutti ma Simpatici. Buona domenica a tutti, grazie a DJ M per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui tre italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: estate, anche se insomma a mia considerazione goduta, insomma, cioè nel senso, c'è stato tanto caldo per cui non è che siamo usciti proprio, no, come avremmo fatto le altre volte, però vabbè, dai, è andata così, speriamo meglio. Nel frattempo saluto il nostro Giallo. Giallo, ciao.
1: Ciao cuoricino, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Lì. Perché non posso fargli mancare un ciao cuoricino? Cioè, la gente lo aspetta per questo. Fuori cartelloni, striscioni, cuoricino. Peccato che siamo al primo piano terra, perché se eravamo più su, no? Sai che come quando tu guardi giù dai vari building, mi viene da dire, no? E quindi c'hanno tutti i cartelloni, pace. Va bene. Allora, detto questo, così, no? Un mio periodo di delirio in apertura di Domenicando, io sono Michela J fino alle 13 come sempre con voi, quindi allora io sono con voi e voi sapete cosa stiamo facendo io e il Paccio in questo momento, però io e il Paccio non è che sappiamo gli ascoltatori in questo momento, cioè voi cosa stiate facendo, cioè dove ci state portando con voi oggi, cioè cosa si combina praticamente in questa primissima parte di questa domenica, ultima domenica per la

0: Sisters, Sisters, Holiday Horses, questa è Radio Company, una buona giornata, una buona mattinata. Allora, abbiamo detto che okay, ultimo weekend d'agosto, spiagge ancora, c'è foto meravigliose dalle spiagge che ci state mandando tuttora, bello, ci piace. E quindi già 19, sì, la temperatura è buonissima, quindi voglio dire, sta benissimo. E vedo c'è cioè, chi ne sta approfittando, mamma, come mi avete riportata indietro nel tempo. Quando nella spiaggia si creavano, vi ricordate, delle formine, col secchiellino, esatto, qui più che una formina è molto grande, cioè un serpentone grande avete fatto. E io mi limitavo al castello, ma aspetta, ma proprio quello basic, quello che era già dato dal secchiello, avete presente? Ecco, va bene. 3332 688 688, quindi viva le spiagge, ma non solo, perché ci state ovviamente scrivendo da vari posti, continuate a farlo, potete, lo ricordo, anche mandarci il vostro messaggio WhatsApp vocale, così live si sente, oltre che alla mia voce, oltre che al ciao cuoricini e pacio, si sente anche la vostra versione della giornata, ovviamente i nostri aggiornamenti. Ciao G, ciao Pacio, guarda, noi siamo qui e stiamo facendo questo in vostra compagnia. A tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 40.

0: Fabio De Magistris, Victor Giador, questa è Radio Company. Ancora una buona giornata da me, Michela Jane, questo 30 agosto. Allora, sto sondando allora tra chi mi spiace in questo momento, però tanti diranno: Jay, ma guarda che non siamo mica tutti lì. E infatti dove siete anche? Sentiamo.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Io adesso sono sul camion, mi porto sempre con me al lavoro. Ciao, buona domenica a tutti.
0: Ciao, una buona domenica a te, anche una buona giornata insomma di lavoro sia a te ovviamente. E qua facciamo un pochino da apripista e salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano magari dai negozi per l'appunto, dai ristoranti, e potete anche specificare ovviamente: sì, guarda Jay, anche io ti sto ascoltando da in cucina mentre preparo questa cosa, perché poi insomma arriveranno i clienti eccetera eccetera, insomma, così per dire, così capiamo anche dove siamo con voi, cosa stiamo facendo, anche se non siamo proprio lì fisicamente ovviamente, però ci facciamo un pochino un'idea, va bene? Sì. C'è anche chi sistema il giardino, bravi. 3332 688 688.

una giornata in nostra compagnia. Allora, sì, com'era? No, mi piace perché mi dà un po' di sveglia. Perché sono le 10:26, però io devo ancora prendere il caffè. E secondo me un po' si sente. Si sente. Ma insomma, abbastanza. Va bene, comunque, facciamo così. Intanto, buona colazione a chi sta colazionando anche in questo momento. Ma c'è chi è a casa e mi scrive: ciao, io sto stirando da buon single, devo prepararmi la roba per la settimana, hai capito? Quindi già di prima mattina si sistema tutto quanto. È un po' come quelli che cucinano, sai che bravi, non ho mai, cioè avete dei metodi per cucinare eccetera eccetera, adesso mi ricordo, però per tutta la settimana, capito? Quindi ogni giorno al loro passo da portarsi a lavoro, sono di un'organizzazione unica, bravi in questo caso. Pace mi guarda col punto interrogativo come per dire: davvero? Si può fare? Sì, si può fare. Penso proprio di sì. Va bene, 333-2688-688. Tra poco andremo a capire come va la vostra giornata in base ad una sola parola. Quale sarà? Me lo dovete dire voi. Quindi tra pochissimo sondiamo la cosa. Buongiorno.

0: Buongiorno, una buona domenica a tutti voi, amici e amiche di Radio Company. Allora, prima avevo detto che con una parola, ok, si poteva descrivere quella che è, però me la dovete dire voi, attenzione, una sola parola, la prima che vi viene in mente è proprio distinto, ok? Per quanto riguarda, boh, com'è andato questo weekend? Cioè, ok, non è ancora finito perché insomma è prestissima mattina, però tu dici tra venerdì, sabato e domenica, che parola posso dare a questo weekend? Bello? Sensazionale? Insomma, così così? Vabbè, me lo dovete ovviamente dire voi, così cerchiamo di capire un po' com'è andato. Basta solo una parola. 333-2688-688 e torniamo subitissimo con voi.
1: Comunicando ritorna tra pochi minuti. Spot! Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334-125-0855.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C come Company, C come C Radio.

0: E ci siamo, stiamo raccogliendo quelle che sono le parole, anzi la parola, se voi ci pensate bene, di questo weekend. Cioè, come è andata questo, come è andato? C'è una parola che prevale tra tutte, cioè una, la prima parola che è in mente, può essere, boh, colazione, a me è venuto in mente questo, così per un po' che riassume quella, questi tre giorni insieme. È vero che la domenica ci può ancora stupire, perché insomma siamo appena all'inizio, però insomma dai, magari vi siete già fatti un pochino l'idea di questa settimana, di questo weekend più che altro. E allora, ricordo che potete farlo sentire live dalla vostra voce. Nel frattempo invece vado a leggere già i messaggi che sono arrivati al 333-2688-688. Saluto Paola, che dice: allora la mia parola è lavoro. Ho capito, e quindi siamo qui sul mood anche tu hai lavorato durante il weekend, mi pare di capire, così a naso, a naso. E poi c'è anche chi scrive: ciao Jay, corsa Matteo, corsa, quindi ci sta. E poi ciao company, sono Francesca, parola del weekend, lavatrici, tra parentesi mi scrive sì, più di una lavatrici, tornata da 2 settimane di ferie. Francesca, c'è la resa di conti praticamente, mi fa di capire, con le lavatrici. Ringrazia che c'è, almeno oggi si devi stendere. Adesso non so se tu abbia iniziato venerdì, sabato e domenica tutti i giorni lavatrici costanti. Ad ogni modo, oggi mi sa che puoi stendere tranquillo, c'è il sole, quindi va bene, almeno qua sopra la mia testa. Se no io non so da dove ci scrivi, vieni fin qui, porti i panni, tiri il filo, asciughi. Va bene, 333-2688-688. Altre parole che definiscono il vostro weekend.
1: Weekend, eh sì. Go! Radio Company.
2: Estate.

Shakira, Burna Boy, Dai Dai, questa è Radio Company nella mattinata nostra, tutta nostra di Domenicando come Michela J col Paccio in questo 30 agosto. Allora, stiamo sondando quelle che sono le parole del weekend, ok? Una sola parola che descriva questo weekend, facile, difficile? Ma magari alcuni hanno subito la risposta pronta, altri ci pensano un pochino di più. Ad ogni modo, indubbiamente

0: ci sta, meritate ferie, quindi buon relax a te. Ma Fede, senti, cosa si combinerà in queste ferie, insomma, che adesso andrai a vivere giorno dopo giorno, così per dire, hai già un piano, si parte, oppure stai tranquilla a fare magari un po' di cose che avevi rimandato nel corso dell'anno, così resta magari internossa, tanto per capire. Nel frattempo, a proposito delle parole, vado a salutare Loretta che ci scrive: allora, parola del weekend, piscina. Hai capito? Ma piscina tipo di casa, in questo caso sei fortunata, oppure piscina insomma di qualche hotel o non lo so, così, curiosità. Poi Enrica dice cucina, nel senso che abbiamo ordinato la cucina nuova, brava, bella, tra l'altro, che mood è? Che stile è? Che mood? Che stile è la cucina nuova? Così, che colore è? Che sono curiosa di saperlo. Va bene, questo e molto altro. Ovviamente potete continuare ad essere partecipi anche voi al 333-2688-688, non tanto col colore delle cucine quanto la parola del weekend.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Olivia Rodrigo, questa è Radio Company, una buona giornata dalla Jade al Pacio e sono le 11 in punto.
1: Radio Company Time.

Buona mattinata in nostra compagnia con Domenicando in questo 30 agosto. Saluto anche Cristina la cuoca che ci scrive: ciao Jay, weekend di lavoro e come sempre Domenicando a cucinare un bel sughetto di pesce di calamari con una bella frittura per concludere il pranzo. Ciao Cristina, bravo, che bello che ci hai illuminato su questa cosa nel frattempo. E quindi, ma Cri, senti, se ti dovessi chiedere invece una parola, ok, legata a questo weekend, una sola, cosa mi rispondi? È tipo, non so, cucina in questo caso? Dimmi tu. Va bene, 333-2688-688. Dunque, ultimo round per quanto riguarda la possibilità di descriverci quella che è quello che è stato il vostro weekend con una sola parola. Quindi provate a pensare una parola che va a descrivere queste ore, ok? Quale sarà? Lo scopriamo.

0: Grande Radio Company, domenicando in vostra compagnia. Allora, a proposito di quelle che sono le parole che danno un senso, diciamo, a quello che è il vostro weekend, quello che è stato questo weekend, che non è ancora terminato ovviamente perché sono appena le 11:11, pensate un po', Però attenzione, perché insomma magari un'idea ve la siete fatta. E quindi al 333-2688-688 c'è, ad esempio, aspetta che vado a ripigliare il messaggio di Simona, e dice: ciao, la mia è tempo, capito, magari ha avuto più tempo per sé o tempo, non lo so. E poi c'è anche chi ci scrive, un nostro ascoltatore, aratura, quindi c'è del lavoro anche qui di fondo, mi pare di aver capito. E quindi ok, grazie per tutte le parole che hanno descritto ovviamente quello che è il vostro weekend. Noi facciamo un piccolo break e torniamo tra poco. Tempo proprio più di un caffè,
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768. Company.

0: Company.
1: Radio Company. Made with love.
2: Yeah, prometto, prometto. Quante volte te l'ho detto e ridetto. Forse quante qua levo, te che ho perso.

Miley Cyrus, rieccoci nella nostra mattinata, ancora una buona giornata in questo 30 agosto e mancano pochissimi giorni, sì già lo so, sembra impossibile, l'ho detto anche in apertura praticamente di Domenicando di oggi, adesso arriva settembre così per dire, e settembre ultimamente come è stato rinominato diciamo come il nuovo tra virgolette capodanno. Manca poco, senti i fuochi d'artificio del nuovo capodanno, no? Perché questo? Dove volevo arrivare? Allora, per molti è gennaio per l'appunto, sì, ok, ovviamente è gennaio, però simbolicamente anche settembre può essere un nuovo inizio, ok? Per molti lo è, anche a livello proprio, cioè dici settembre, ok, si ricominciano molte cose. E allora volevo chiedere cosa vi aspetta dietro l'angolo, ok? Manca poco, mancano due giorni più o meno, però parte settembre dunque per i nostri ascoltatori e cosa vi aspetta o riparte nella vostra vita proprio in questo periodo? Quale routine, ok, o nuovo obiettivo vi aspetta proprio? Quindi se lo condividete con noi, vediamo se magari è uguale anche a quello di qualcun altro, al 333-2688-688, ricordo potete spedirci anche il vostro bel messaggio WhatsApp vocale, quindi cosa vi aspetta dietro l'angolo proprio a settembre?

0: Clara San Giovanni qui a Domenicando, una buona domenica mattina. Allora, stiamo parlando del fatto che è arrivato, ci aspetta chi? Settembre. Lui manca insomma qualche giorno, proprio poco, e poi entreremo per l'appunto in uno dei mesi che viene definito come il nuovo capodanno, diciamo, perché si riparte, nuove cose da fare per l'appunto, cose che ci aspettano. Si riparte a settembre, quindi io vi ho chiesto dietro l'angolo per l'appunto cosa vi aspetta, cioè c'è qualcosa in programma che ricomincia oppure magari si abbraccia, quella che è la classica routine. Quindi 333 2688 688, saluto Andrea di Rovigo che si scrive: ciao, le ferie dal 4 di settembre in un posto magico come Alpe di Siusi. Quindi Andrea, vedi, per lui diciamo che settembre è pieno di gioia insomma si parte con le vacanze, con relax, la natura, il verde, oh che meraviglia, bello, ci piace. Andrea, ci ha fatto sognare solo raccontandoci delle tue vacanze dietro l'angolo per l'appunto. E poi vado a salutare anche, aspetta chi ci scrive: buona domenica, eccoci qua. Allora Ale ci scrive: e a settembre dietro l'angolo mi auguro, qui c'è invece un augurio, ok, di trovare semplicemente un nuovo lavoro. Baci, buon proseguimento di giornata, in bocca al lupo carissima Ale, ovviamente. E poi ci aggiorni, dai. Nel frattempo 333 2688 688, cosa vi aspetta dietro l'angolo per l'appunto a settembre?
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, domenicando, ancora un buongiorno dalla J in questo 30 agosto. Allora manca veramente pochissimo, diciamo, a girare, senti che poesia, a girare la pagina da agosto praticamente a settembre. Una pagina da scrivere tutta, vabbè dai, allora non volevo fare la poetica, però volevo chiedere cosa vi aspetta un riparte per l'appunto a settembre, come parte il vostro settembre, sentiamo!
1: Buongiorno Company!
0: Buongiorno!
1: Che ti aspetta? Che domani mattina a quest'ora saremo a Milano, quasi Genova, e ci aspetta la nave che partiamo per la nostra sesta crociera. Puro divertimento una settimana e si mangia. Buone vacanze a me e mio marito da Katia. Ciao ragazzi.
0: Ciao Katia, a te e tuo marito una buona vacanza, una buona crociera. E posso dire, mi è piaciuto moltissimo il passaggio dove dici si mangia, perché è bellissimo, lo trovi già tutto pronto, non devi preparare tu, super top direi, quindi super vacanza di relax, ci piace, ti penseremo a quest'ora di domani. Allora, detto questo, poi vado a salutare anche chi ci scrive. Allora, per ora comincio a settembre da Palma di Mallorca, un bacio dal mare, ciao da Jenny e Martina e figlie. Ci piace? Cos'era? Oh, wow. Allora, bella Palma di Mallorca, che meraviglia. Quindi insomma, diciamo che parte benissimo il vostro settembre, eh? 3332 688 688, dunque giorno e mese, diciamo giorni e mesi di ripartenza quelli che ci aspettano prossimamente. Quindi può essere sì, ok, che c'è, sai, chi si fissa dei nuovi obiettivi per settembre, e c'è chi invece insomma ricomincia qualcosa che magari aveva interrotto durante le vacanze. Però in generale, allora, per ora mi state mandando tutti i messaggi bellissimi che mi parlano di vacanze e vi sento felici, molto felici ovviamente di questa cosa. Quindi cosa vi aspetto? Riparte per l'appunto per voi a settembre.

Radio Company Dominicando con la J in questo ultimo weekend di agosto, quindi manca poco per l'appunto che arriva lui, settembre. E cosa vi aspetta? Cosa riparte? Allora vado a salutare la nostra ascoltatrice che ci scrive: guarda, ciao Company, riparte la sveglia, quelle delle 5, ma non tanto dal primo settembre, ma già da domani che è lunedì. Che ti devo dire? Sai che secondo me sei in buona compagnia? Così, per dire, secondo me c'è anche qualcun altro in ascolto che domani è l'ora X in cui la sveglia torna a suonare dopo magari un periodo in cui sarà messa muta, zitta lì e non ha, insomma, non si è fatta sentire. Va bene, pacca sulla spalla virtuale, lo sapete, siamo con voi. Poi c'è anche chi ci scrive: allora, ciao Jay, mi aspetta per la prima volta un corso di Pilates con delle mie amiche di una vita, mi hanno convinta, ciao da Elisa. Beh, bello, ci piace, no, che a settembre parti con questa nuova avventura e tra l'altro anche condivisa con le tue amiche, ci piace. Quindi 333 2688 688, lo sapete, questo è il numero a cui inviare i vostri messaggi WhatsApp vocali, far sentire la vostra voce e raccontarci per l'appunto cosa riparte per voi a settembre. Quindi riparte la solita sveglia, come ci ha scritto prima la nostra ascoltatrice, oppure riparte qualcosa di nuovo che avete progettato, che avete messo giù nero su bianco, magari prima di andare in vacanza dite: oh, finalmente

0: In questo 30 agosto, a proposito di quelle che sono le cose che vi aspettano, ok, a settembre manca pochissimo, questo nuovo capodanno per così dire, cosa riparte? Lo vogliamo sentire ovviamente live dalla vostra voce al 3332 688 688. Piccolo break e poi torniamo con voi.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: questo 30 agosto. Allora, un po' di saluti. Volevo salutare Massimo, grande Massimo tra l'altro, bello in ascolto in questo momento, e saluto anche tutti gli amici di Due Punti Eventi, un abbraccio veramente di cuore. Nel frattempo però sento, ecco qua in lontananza, proprio il Paccio che è il master in campane, si è applicato durante tutto l'anno, ha raggiunto grandi obiettivi. Le campane che mi stanno a significare? Beh, che è arrivato mezzogiorno in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
3: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
2: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como, in campo dalle 18.30 alle 20.45, Cagliari Inter e Lazio Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
14: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi casa carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda Agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
15: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
14: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
15: Su Radio Company Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: agosto. Allora, uno dei dilemmi dell'estate qual è? Può essere solo di quest'estate, delle estati passate. Non so se anche voi vi è capitato il basilico. Lui, penso che io non avrei mai immaginato di parlare in una puntata in diretta su Radio Company del basilico. Ma siccome è una cosa condivisa, secondo me, la paura di non farlo arrivare alla fine dell'estate. Perché? Perché cioè, anche a voi capita, a me è successo personalmente, cioè di andare in vacanza e pensarlo, cioè ce l'avrà fatta, ce la farà. Non l'ho abbandonato chiaramente una settimana da solo, cioè andava mia mamma, capito, andava a aprire la casa e con quel pretesto poi insomma lui innaffiava, cercava di curarlo, di farlo sopravvivere. Pensate che un anno mi è successo di essere fierissima di me e nel culmine dell'essere fiero, perché l'avevo portato avanti per diversi mesi, improvvisamente non so come il giorno dopo che l'ho pensato cioè se n'è andato, cioè, per dire, no? Allora ho cercato un po' le varie risposte, ok? Se magari ne avete anche voi, datecele, che le aggiungiamo a quelle degli esperti. Sai mai che è nel corso dell'anno, anche per tradizione, ne abbiate apprese. Insomma, alla fine, quali sono questi consigli degli esperti per far sopravvivere il basilico? Allora, intanto, ecco, questa mi è arrivata, perché di solito lo compravo e lo lasciavo lì nel vasetto. No, sbagliato, perché quando, e quest'anno non ho fatto questo errore, l'ho fatto, cioè, piantare, non appena l'ho portato a casa, ok, a farlo rinvasare, e lo si mette in un contenitore più grande, capito? Poi ha bisogno di luce. Beh, questo lo sapevo, infatti è sempre fuori, non è adatto ad essere una pianta d'interno. Io adesso faccio, vedo che tu mi guardi, sei interessato, però non puoi tenerlo al chiuso in cucina o al buio, ok? Va fuori, deve prendere luce per l'appunto, ok? All'acqua, e qua è sempre un dilemma un po' in generale con tutte le piante, però in particolar modo proprio con lui, col re dell'estate, il basilico, capisci? Qui ci vuole un'accortezza in più, ok? Se la terra ancora umido non va innaffiato, cioè non è che lo devi innaffiare di default, capito? Devi un attimo capire come sta messo a livello d'acqua. E poi quando lo prendiamo, insomma, lo potiamo, aspetta, sai quando lo dobbiamo prendere per l'appunto per preparare qualche pietanza, dalla pasta al sugo a tantissime altre, al pesto magari o altre preparazioni, ecco, non prendiamo proprio foglie a caso, lo prendiamo praticamente, toglie le parti quelle sopra, lo poti da sopra, capito? Ecco, queste cose le sapevo. L'unica cosa che non sapevo era, diciamo, quella del dover, cioè, tastare quello che è il terreno. Comunque, aspetta che mi è arrivato in diretto un messaggio con scritto: comprare direttamente il basilico secco. Ma detto così, capito, tagli la testa al toro, capite, praticamente così ce l'hai sempre pronto. Vabbè, ma vuoi mettere proprio il prendere queste foglioline, mettere lì fresche e poi ti resta proprio il profumo di basilico sulle dita, ma che buono che è. Radio Company Estate.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: farlo sopravvivere è uno dei problemi dell'estate, capito? Allora siamo riusciti a trovare una quadra con i consigli degli esperti, ma ho detto anche che comunque potete darci i vostri consigli e quindi sentiamo la vostra voce.
1: Ciao, sono Silvia da Udine.
0: Ciao Silvia.
1: Allora guarda, io avevo il tuo stesso problema, non riuscivo mai a crescerlo bene, sano, foglie verdi, grandi, belle, ecco, no, mai. Sempre gialline, dopo un po' mi cadevano,
0: esatto.
1: E poi moriva. Quest'anno ho scoperto come farlo vivere bene.
0: Dicelo.
1: Praticamente l'ho sempre tolto dal vaso del negozio, insomma, no?
0: Ottimo, ok.
1: E l'ho messo in un vaso più grande. E quest'anno l'ho messo sì alla luce del sole, ma piuttosto all'ombra, quindi non luce solare diretta, e tanta luce, però l'ho spostato in modo che avesse ombra, tanta ombra. Ho un basilico che è una meraviglia, foglie grandissime, verdi brillanti, sono veramente fiera di me. Ciao.
0: Ciao, grazie del tuo consiglio. Oggi lo sposto. Lo metto lì, vediamo come va. Perché hai iniziato a farmi le famose foglioline gialle di cui parlavi nel messaggio. Va bene, vedremo come va. Anche questa cosa dobbiamo fare in estate. Va bene, torniamo tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni

0: Company, ancora una buona mattinata e adesso in questo 30 agosto sicuramente c'è qualcuno che festeggia qualcosa di importante, quindi auguri a tutti quanti che compie gli anni, che festeggia un anniversario, che ha qualche ricorrenza in particolare, ma adesso io darei il benvenuto qui in diretta su Radio Company in questa domenica mattina a Francesca. Ciao!
1: Ciao,
0: ciao. Ciao, emozionatissima Francesca. Sì. Allora, intanto tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie, grazie.
0: Tantissimi auguri. Allora, che si fa oggi? Dove lo passerai questo bel compleanno?
1: Al tramonto festeggeremo in riva al mare.
0: Che meraviglia, al tramonto in riva al mare. Sì. Bello, ci piace Francesca. Allora, adesso ti svelo subito chi ti fa questa bella sorpresa, ok? C'è un messaggio per te e te lo vado a leggere. Parto?
1: Sì, okay.
0: Auguri alla nostra bellissima Franci. Per noi sei insostituibile. Ti vogliamo un mondo di bene dal tuo gruppo Unici, perché in fondo l'università ci ha regalato un dono prezioso. Te. Capito, Franci?
1: Grazie, grazie. Sì, sì, grazie mille.
0: Un abbraccio a
1: grazie.
0: Te. Buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: Francesca.
1: Tanto.

0: eccoci con Maledetto Me nella mattinata di Radio Company, seconda giornata di Serie A in campo a partire dalle 18.30, l'appuntamento tra Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e poi sempre alle 20.45 Lazio-Genoa.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA e per il passato abbiamo riascoltato George Benson qui su Radio Company all'interno del nostro appuntamento, quello della domenica mattina con Domenicando. Io sono Michela G, vi do appuntamento il prossimo weekend, vi auguro ovviamente un buon proseguimento. Saluto anche il nostro Gianluca
1: Bettini. Ciao cuoricino!
0: Ciao, mancava ovviamente, un buon cuoricino che va accompagni in questa giornata. Allora, in molti domani saranno pronti per ripartire, quindi si scalda i motori, si parte alla grande, dai che ce la facciamo, si riparte come sempre. Allora, quindi anche un buon lunedì, pacca virtuale sulla spalla, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e un buon proseguimento ovviamente in questo 30 agosto. Ciao da Michela J.
2: Radio Company Time,
0: le 12:59.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Millennium Mix, i successi del millennio.
0: Ed eccoci ritornati, amici, buongiorno, buongiorno come ogni domenica, buona domenica dal trio che forma il Millennium Mix, buona domenica da me, Giulia Pego, da DJ Nick che è qui di fronte a me alla regia e da Mauro Tonello alla selezione musicale, un trio che vuol dire solo una cosa, vuol dire Millennium Mix e quindi solo grandi hit dagli anni 2000 fino ad oggi. Senza ulteriori indugi cominciamo e questa volta cominciamo dalla Spagna. Sapete che la musica, per fortuna, non è mai solo musica, non serve solo a dare puro e mero intrattenimento, ma spesso, per fortuna, viene usata per lanciare dei messaggi, per far sentire la propria voce. In questo caso il disco è considerato un manifesto contro la violenza di genere. È stato il singolo di debutto nel 2004 della cantautrice che stiamo per ascoltare, è stato adottato come inno femminista, ancora oggi uno dei pezzi più potenti del suo repertorio, talmente potente che dopo questo brano l'artista in questione sparì per un paio d'anni perché non si aspettava tutto questo successo e non era pronta. Noi invece al contrario siamo prontissimi per cominciare, l'ascoltiamo subito, lei è Bebe con Malo, subito dopo The Source insieme a Candy Staton con You Got The Love e a chiudere la prima traccia di oggi gli Scissor Sisters con I Don't Feel Like Dancing.
3: Radio Company Millennium Mix.
4: Parecita una noche.

0: partiti un inno, questo con un titolo che un po' inganna, si chiama Non mi va di ballare, ma ti fa ballare per forza. Scritta tra l'altro insieme a Elton John, che ha pure suonato il pianoforte nel pezzo, e proprio Elton lo definì il miglior pezzo che abbia fatto negli ultimi 10 anni. Lo avete appena ascoltato qui su Radio Company, siamo solo all'inizio del Millennium Mix, ci fermiamo un attimo, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Dirty bit. Ancora buongiorno amici, una buona domenica da Giuli Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. State ascoltando il Millennium Mix, un'ora piena piena di musica mixata dagli anni 2000 fino ad oggi, e ricominciamo con un duetto che è una bomba, direttamente dal 2006. Una bomba non solo per la potenza del brano, ma proprio perché i due artisti in questione hanno un'intesa, una sensualità che fa impressione. Loro in questo pezzo trasformano un flirt da discoteca in un brano molto sexy. Un brano che dopo 16 anni è tornato viralissimo nel 2022 grazie a TikTok, brano che ha fatto arrivare l'artista al primo posto negli Stati Uniti, vincendo anche un Billboard Music Award. Ascoltiamoli subito, loro sono Nelly Furtado e Timbaland con Promiscuous. Subito dopo The Roots, The Seeds, poi le Destiny's Child con Lose My Breath, a seguire Neo, Nobody e a chiudere questa traccia Kenna con Say Goodbye to Love.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: forse meno noto rispetto agli altri, quello di Kenna, un artista etiope americano, però ragazzi, un artista da riscoprire, anzi da scoprire se non lo conoscevate. La canzone è diventata un cult, è molto di nicchia e compare spesso nelle playlist indie che si chiamano Hidden Gems, le gemme nascoste. E se sono gemme, noi ve le facciamo ascoltare. Questo è il Millennium Mix, a tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ancora una mezz'oretta da passare insieme nel Millennium Mix. Buongiorno e buona domenica. Ancora torniamo carichi e torniamo con la regina del pop, quella che non ha bisogno di presentazioni. Lei è unica, è forte ed è paladina della cazzimma, termine tecnico, scientifico. Ed è anche in questo singolo che ci porta questa cazzimma, tutta la forza che lei può donare. La canzone infatti parla proprio di avere coraggio, di buttarsi nella vita senza paura, di non temere il cambiamento. Lo dice lei stessa, Salta, che è proprio il titolo della canzone. Lei è Madonna con Jump. Subito dopo altre due grandi donne, Christina Aguilera e Missy Elliott con Car Wash. Poi invece passiamo all'altro genere, Justin Timberlake e Timbaland con Sexy Back. Poi Coolio versus Beat Nouveau e Storm Lee con Lady. E a chiudere questa traccia, Pitbull con Culo.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: culo, non lo so, è una di quelle parole che mi fanno sempre molto ridere, come i bambini, e sono felice che Pitbull gli abbia dedicato una canzone intera. Testo che ovviamente è stato molto criticato per la sfacciataggine, ma Pitbull ha sempre detto che culo è un inno alla festa e al divertimento latino. E allora tanto culo a tutti, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, ci fermiamo solo un attimo, restate qui su Radio Company.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Gli ultimi 10 minuti del Millennium Mix, amici, da passare insieme. Un brano unico quello che stiamo per ascoltare, perché unisce ben 3 grandissimi artisti. Una collaborazione meravigliosa. Questo disco è bello perché racconta una storia, in questo caso una storia d'amore, e ogni strofa

0: pubblico ancora dopo tanti anni. Proprio a gennaio del 2025 Snoop Dogg e Charlie Wilson sono saliti sul palco insieme nell'occasione dei BET Awards e i fan sono impazziti. Sentiamo subito questo trio allora: Snoop Dogg, Charlie Wilson, Justin Timberlake con Signs. Poi dopo Liberty X, A Night to Remember, e a chiudere la traccia del Millennium Mix di oggi Pink con Stupid Girls.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: delle canzoni più sarcastiche, più ironiche di Pink, uscita nel 2006, era Stupid Girls, il disco che andava a chiudere il Millennium Mix di oggi. Vi ringrazio per la compagnia, vi saluto, saluto e ringrazio ovviamente anche DJ Nick qui alla console, di fronte a me Mauro Tonello che dal dietro le quinte sceglie sempre le migliori hit solo per voi. Io ritorno domani con Snack dalle 11 alle 13, tra poco Daniele Belli che resta insieme a DJ Nick, mentre il Millennium Mix ritorna domenica prossima dalle 13 alle 14. Una buona domenica, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot, presented by Daniel Belly.
6: What?
5: Live in the mix, DJ Nick.
7: Oops. Yeah, let's go to the beach.
8: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati! Una nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Devo dire che siamo quasi verso la fine, manca poco. Va bene, dai, benvenuti su Radio Company, io sono Daniele Belli, come sempre c'è il DJ Nick. Coadiuvato ovviamente in regia, non è da solo, ma c'è una grande squadra meravigliosa.
9: Hype!
8: L'avete scoperto. Eccoci qua nel nostro unico e solo Beach Club on Air. Lo sapete che stiamo facendo questo lungo viaggio che insomma per tutta l'estate, quindi ancora per un paio di settimane, ci porterà alla scoperta di luoghi incredibili. Questo Pechino Express fatto in versione omino dei Daft Punk, anzi ci colleghiamo, devo dire che non riesco bene a capire, sento tanto vento, ma tanto vento.
10: Ciao a tutti ragazzi, prosegue il mio viaggio, sono alle isole Lofoten.
8: Niente parolacce per favore.
10: Sono alle isole, si chiamano così, Lofoten. Sono venuto a assaggiare una tipicità norvegese, lo stoccafisso, però qui è un po' freddino e la vespetta fa un po' fatica.
8: Vabbè dai, cerca di proseguire, cerca di continuare, insomma questo viaggio lunghissimo che pare proprio non volersi mai fermare, chissà dove andremo a finire. D'altronde insomma l'ultima volta, dov'è che eravamo l'ultima volta? Non mi ricordo più. Ah grazie DJ Nick, ottimo, perché se non ci sei tu che mi suggerisci le cose io poi dopo mi dimentico. Certo che facciamo dei viaggi veramente incredibili, d'altronde dalla Norvegia alla Scozia, dalla Scozia alla Norvegia non è male. Comunque dai, diamo il via a questa nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Primo disco di oggi, disco che fa veramente molto molto summer, molto estate. Cominciamo con Hathaway.

prima che napoletanata, ragazzi, Sal da Vinci sembra sì, e prima ancora Due con Life. Questo primo blocco di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: Stay tuned. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

Le bollicine di Vasco Rossi, di Lessi e Coldplay messi insieme in questo momento dedicato, come dire, a diciamo un po' di musica che ci ha fatto grandemente sognare, insomma, sia Vasco che Coldplay. Poi dopo non so se le due cose sono abbinabili, ma lo sapete che noi in questo programma mettiamo insieme veramente di tutto. Attenzione, perché fammi cercare, eccola qua. C'è il momento della cassettina

1990, Black Box, London Beat e Snap, Cult of Snap, I've Been Thinking About You and Everybody Everybody, per rientrare insomma in quelle che erano le vere atmosfere di inizio anni 90. La musica poi insomma nel decennio è cambiata molto. Tra poco ragazzi torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco bitch.

0: Anthony, un sacco belly. Un sacco beach. L'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto? O magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Una canzone abbastanza riflessiva che ci fa pensare a grandi viaggi notturni, però anche grandi viaggi diurni, soprattutto se la temperatura insomma è abbastanza elevata. Mi piace immaginare insomma di viaggiare con i finestrini aperti ascoltando Mare Mare di Luca Carboni. Ma attenzione, perché c'è una canzone che dobbiamo dirlo, in quest'estate ha dominato abbastanza. Lui è The Pausa, la canzone è Magnetic.
1: Go.

0: La canzone è Vida Loca, questo è Un Sacco Beach dell'estate di Un Sacco Belli. Vi ricordo un paio di informazioni tecniche, se volete andarvi a riascoltare qualche vecchia puntata, avete voglia, insomma, siete andati in vacanza, vi siete persi qualche pezzo, ricordatevi sempre che radiocompany.com, sezione podcast, trovate sia i podcast di Un Sacco Belli, la trasmissione che state ascoltando in questo momento, ma trovate anche i podcast di Un Sacco Belli, il podcast, dove insomma incontro un sacco di persone interessanti, ci sono queste interviste con personaggi incredibili, insomma andate a dare un'occhiata e veramente troverete un po' di tutto. Ne sto preparando una molto molto carina con un personaggio molto famoso di una trasmissione televisiva molto famosa che sta proprio per uscire adesso, andate a vedere che magari è già là che è uscita.
1: Bene capo!
0: E adesso arrivano i Velvet!

Nugenea con Carré e prima appunto i preannunciati Velvet con Boy Band. Abbiamo un'altra quota di napoletanità in questa puntata. Abbiamo messo due canzoni in stile napulè, cioè Nugenea e prima ancora Salda Vinci. Detto questo, ragazzi, tra poco noi ritorniamo tutti insieme perché c'è la posizione numero 3 della classifica più lunga di sempre, ovvero quella dei cartoni animati più suonati dentro Un Sacco Belli, quindi nella fase invernale. Scopriremo la posizione numero 3 tra poco.

0: Stay tuned. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra digitale.

Nel frattempo volevo dirvi, ragazzi, che ha mandato un messaggio all'Unione Daft Punk, ha detto che ci ha comprato un sacco di baccalà e che quindi avremo la possibilità, quando torna, di fare una grande festa a base di baccalà. Detto questo, siamo già nel mood giusto, stiamo facendo questa classifica dall'inizio dell'estate, dove abbiamo messo insieme e abbiamo fatto una top 12. Ok, perché non riuscivamo a fare una top 10 e allora abbiamo deciso facciamo una top 12, una top 12. Alla posizione numero 3, quindi tra tutte quante quelle che abbiamo ascoltato fino adesso, la numero 3, tra le più richieste che ci sono, c'è questa qua.

0: con Combina Guai, posizione numero 3 della nostra lunghissima classifica d'estate delle canzoni più richieste nel mondo dei cartoni animati di Un Sacco Belli.
1: Game over.
0: Siamo arrivati veramente alla fine, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Daniele Belli, dal mio Daft Punk. Saluto a Sandy, che comunque è sempre con noi.
1: Ciao.
0: Che non ho salutato all'inizio. Saluto anche veramente tutti quanti gli amici che fanno parte della nostra crew. Da Daniele Belli è tutto. Noi ci risentiamo ovviamente alla prossima puntata. Chissà dove sarà finito lo DJ Nick. Dove sarà finito lo mio Daft Punk? Non lo so. Vabbè, dai. Io vi saluto. DJ Nick, che fai? Resti? Boh, farei sapere. Ciao.
2: Bel lavoro. Andiamo.
1: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
1: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
5: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
6: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
5: oh, sì.
6: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
7: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: In programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione

0: Company, la domenica d'estate. Spot.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per questa pubblicità 0824 43732.
3: C come Company, C come C Radio.
0: Company, il mixatone della Company, la domenica d'estate.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: la domenica d'estate. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: la domenica d'estate.
1: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55. So I gotta get-

0: Italiani, la domenica d'estate.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
11: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: C come Company, C come C Radio.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time. Noi
2: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Radio
5: Company. Company Maximum in questa domenica 30 agosto. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona domenica da Loredana Forleo e ben ritrovati. C'è un bel po' di musica da ascoltare, una bella selezione creata dal nostro Fabio De Magistris per questi 60 minuti in cui saremo insieme. Non ascolteremo solo musica, ma chiacchiereremo un po'. Ci occuperemo per esempio di panettone d'estate, della grigliata da record, e allora a questo punto io direi anche di iniziare. Lo facciamo con Angelina Mango, Marco Mengoni insieme per Canto d'amore. Massimo.

0: E questo era Dracula per Tame Impala e Ginny insieme a chiusura della prima tranche del nostro Company Maximum di questa domenica. Adesso noi ci fermiamo un po' di pausa e poi parleremo del panettone d'estate. A tra poco. Radio Company Maximum.
1: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Eccoci qua su Radio Company, il Company Maximum con Loredana Forleo. C'è Stefano Bosca, la regia. Mannaggia, mi ero scordata di salutarlo, di nominarlo. Buon pomeriggio anche a te, Stefano. Allora, a proposito di panettone, non è che io sto anticipando i tempi, non è che voglio parlare del Natale, ma questo celebre dolce milanese sta diventando sempre più, diciamo, un prodotto da gustare durante tutto l'anno, insomma 365 giorni. Ad esempio, a New York e anche a Tokyo, tra le altre cose, viene proposto anche con frutta fresca, con il gelato, e diventa questo dolce davvero speciale, particolare. Il Perù invece è tra i paesi dove se ne consuma di più, mentre l'Italia, ovviamente, noi restiamo il riferimento assoluto, e soprattutto per le produzioni artigianali. E c'è chi dice che il caldo estivo esalti i profumi, i sapori, rendendolo ancora più buono. E pensate che alla Camera si pensa di istituire la giornata nazionale del panettone, e dovrebbe essere il 24 di luglio. E allora, a questo punto, tra ombrellone, sabbia, gelato, ghiacciolo, crema solare, eccetera, ci sta pure la fetta di panettone. Adesso noi proseguiamo, lo facciamo con Tommaso Paradiso in apertura di Tranche e Agitare Coca-Cola.

0: E questo era Bruno Mars con On My Soul, chiusura di tranche del nostro Company Maximum di questa domenica. Adesso ragazzi c'è un po' di pausa, la pubblicità, poi arriverà anche il Company Disc e io torno dopo.
1: Company Maximum Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Ed eccoci qui dopo la pausa e dopo il Company Disc. Riprendiamo con il nostro Company Maximum in questa domenica su Radio Company con Loredana Forleo, con Stefano Bosca alla regia. E adesso invece parliamo, vi avevo accennato in apertura, di questa grigliata da Guinness dei primati. Siamo in Africa, praticamente una grigliata di 134 ore, ovvero 6 giorni continui senza fermarsi a grigliare. L'impresa è stata realizzata a Mombasa, in Kenya, da questo chef che si chiama Yusuf Garani, il quale punta, diciamo, ad entrare nel Guinness dei primati. Ancora non c'è entrato, però secondo me dopo questa cosa, ragazzi, ci entrerà a gamba tesa. Allora, il precedente record della grigliata più lunga era di poco più di 98 ore. E durante questa sfida lo chef ha cucinato soprattutto il Nyama Choma, questo piatto tipico dell'Africa orientale a base di carne di manzo, di capra, di pollo, condita in modo molto semplice e cotta appunto molto bene sulla brace. Il primato dovrà essere ufficializzato ancora, come vi dicevo, dovrà essere verificato soprattutto. Comunque sia, per quanto riguarda questo chef, lo chef Garani, dietro a questa sfida c'è anche un obiettivo molto più ampio, cioè far conoscere al pubblico internazionale la cucina africana e valorizzare naturalmente il lavoro dei suoi professionisti. E allora allo chef Garani facciamo tanti auguri, un in bocca al lupo soprattutto. Noi invece proseguiamo con la nostra musica e lo facciamo con Ugel, Imail Angel e Ultranate insieme per Moving to the Sun.

0: con Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors nel nostro Company Maximum, che piano piano va a scemare. Stiamo praticamente per salutarci e lo faremo tra poco con il successo del passato e del presente.
1: Radio Company Maximum. Spot.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: a chiudere il nostro appuntamento per quanto riguardava il passato, il successo del passato. Abbiamo riascoltato e anche un po' ballato Celebration per la Kool & The Gang, e invece per il successo del presente erano Another featuring 54 Ultra con Talk To You. E allora vi auguro una buona continuazione, chiudiamo il Company Maximum, grazie a Stefano Bosca per la parte tecnica, da Loredana Forleo è tutto, alla prossima, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
6: Su Radio Company, One Love, One Live.
7: Una buona domenica al popolo di Radio Company, un buon 30 di agosto 2026 da parte mia, Stefano Conte. Un saluto anche a Stefano Bosca, già pronto in regia per proporvi tanta musica. Quella è One Love, One Live. Insomma, di successi ne abbiamo tantissimi da farvi ascoltare anche in questo appuntamento dell'ultima domenica di agosto, con delle curiosità, anche quelle non mancano mai all'interno del One Love, One Live. Peschiamo dai gossip, peschiamo dalle storie, da quello che stanno facendo in questa estate gli artisti che stiamo per andare ad ascoltare. Incomincia quindi in maniera ufficiale One Love, One Live Weekend Edition.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead. Olivia Rodrigo che proprio ieri sera è andata in scena al suo Days in Chain Fields Festival, un evento con una lineup interamente al femminile a Irvine in California per raccogliere fondi a sostegno delle donne. C'erano diverse donne in rappresentanza, da Chapel Rowan a Ducci, a Minsky, a Garbage e molte molte altre. Ovviamente si è esibita anche Olivia Rodrigo, visto che è stata l'ideatrice di questo festival, appunto il Daisy Chain Fields Festival, che si è tenuto proprio ieri sera. Brava Olivia Rodrigo, che noi abbiamo riascoltato invece all'interno del One Love One Live di questa domenica. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra po' di nuovo insieme.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
0: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: C come Company, C come C Radio
0: Company. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Dopo la pausa di nuovo insieme, una buona domenica, un buon 30 di agosto. Io sono Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, questo è il One Love One Live Weekend Edition su Radio Company. Un saluto a tutto il popolo di Radio Company che è con noi, che sta per ascoltare un'altra bella sequenza musicale. Si incomincerà anche con Sombra, My Button Isn't Ready, il singolo che è incentrato su temi come l'autostima e le esperienze personali, visto che sembra che anche lui abbia affrontato dei problemi su quello che è l'immagine di se stesso. Pensate, artista che recentemente ha partecipato al famoso Power of Young Hollywood organizzato da Variety, icona di stile della nuova generazione per qualcuno che evidentemente anche in giovane età ha dovuto affrontare dei problemi perché non si accettava fino in fondo. Che esempio da ascoltare anche, quindi Sombra in arrivo.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Gianna Nannini e Marrakesh, American Ink, il pezzo che avete sentito per Gianna Nannini, che proprio in questi giorni sta uscendo con un nuovo singolo per la cantante, cantautrice toscana, Meraviglioso Errore, si chiamerà questo nuovo lavoro in collaborazione con Bruno Rissas. È divertente capire come è nato questo nuovo singolo, visto che Bruno Rissas aveva già dichiarato il proprio amore, l'aveva anche postato sui suoi profili social nei confronti di Gianna Nannini. Visto che Gianna Nannini aveva apprezzato il singolo che Bruno Rissas aveva presentato al Festival di Sanremo, ha pensato bene di raggiungerlo in quel della Calabria, e da lì è nato questo nuovo singolo, quindi una collaborazione. Tra l'altro Gianna Nannini che non si fermerà nemmeno nell'autunno 2026, visto che è già programmato il 19 di settembre 2026 all'Arena Rock, la Waldenbühne di Berlino, unico appuntamento, e poi da marzo, e quindi parliamo già del 2027, sarà in Italia, Livorno, Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna, Torino. Le tappe già programmate per la Gianna nazionale. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco. Ancora One Love, One Live.
0: One Love, One Live. Radio Company. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Insieme, dopo la pausa, ritorna One Love, One Live della domenica, un percorso musicale per quelli che magari il percorso lo stanno facendo rientrando a casa, se non sportivo in questi minuti. Comunque abbiamo Carol G insieme a Manu Chao e la sua Viaggiando per il Mondo, che potrebbe essere anche il viaggio di qualcuno che sta rientrando dalle ferie, dalle vacanze. Lei comunque con questo album nuovo poteva portare in giro tra l'altro tranquillamente Tropico Cheta, visto che insomma aveva già avuto un successo pazzesco con l'album un precedente, ma conoscendo Karol G non si ferma, e anzi, visto la situazione sentimentale che ha dovuto affrontare, Karol G ha sfornato un altro album che ricordiamo si chiama Nome Arrepiento de Sentir Tanto, raccolta di canzoni sul vuoto e la delusione che restano nel cuore dopo la fine di una relazione, nello specifico con il cantante colombiano Feid, quindi da lì altra ispirazione per altri pezzi che porterà nel 2027 anche in Italia, perché è già prevista la data, insomma, che spesso e volentieri ricordiamo. Karol G, Manu Chao, Viaggiando per il Mondo.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Anche lei è stata protagonista dell'estate 2026 con il nuovo singolo Woman che abbiamo appena sentito in collaborazione con Ayra Starr per Peggy Goo, nuovo singolo uscito addirittura a luglio che comunque insomma l'ha vista girare un po' nelle discoteche e nei club di tutto il mondo. È stata protagonista, ricordiamo, nei festival e nei club più esclusivi in Europa, come sta succedendo ormai da anni, da quando si è fatta conoscere per il grande pubblico, anche al Fibici in Sardegna, al Kappa Future Festival a Torino e le date italiane al Panorama Festival a Lecce e Roma per il Dissonanze Festival. Insomma, più appuntamenti che l'hanno vista dal vivo. Noi l'abbiamo riascoltata invece all'interno del One Love One Live di questa domenica. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
8: Radio Company.
7: In Campania, in Italia,
8: nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Siamo arrivati alla fine, anche in questa domenica non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino adesso. L'abbraccio è virtuale, ma la speranza naturalmente di ritrovarvi già la prossima settimana per il One Love One Live Weekend Edition. Grazie anche a Stefano Bosca. Continuate, restate su Radio Company, perché di musica ce n'è altrettanta da sentire. Vi porteremo nella domenica sera nel migliore dei modi. Appuntamento per quanto mi riguarda, Stefano Conte, domani dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 insieme a Daniele Belli, e poi la sera invece dalle 18 alle 20 ogni sera dal lunedì al venerdì con Tutti in Lista Club Privé. Ciao a tutti, ancora una buona domenica, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spy.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Company Maximum.
1: Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati. Questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris. Ritorno al nostro appuntamento anche oggi, 30 agosto, c'è Company Maximum, appuntamento che ci porterà sino alle ore 20, dove incontreremo, come ogni domenica sera, Company Caffè. Intanto un saluto a Stefano Bosca, che si occuperà della parte tecnica per questo spazio, e siamo pronti subito a partire, cioè parlare d'amore di Saif.

0: una delle canzoni protagoniste sicuramente di questa estate, ed è proprio la canzone di Rama, quella che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company, che ci porta ad una brevissima pausa per noi. Tra poco ritorneremo però con il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Ancora una buona domenica a tutti, siete su Radio Company, io sono Fabio De Magistris, c'è Stefano Bosco ad occuparsi della regia, hanno il compito praticamente anche oggi di portarvi sino alle ore 20, dove poi incontreremo l'appuntamento della domenica sera con Company Caffè. Intanto pronti a continuare subito con Tame Impala, con Genie, c'è Dracula.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Camerad, questa è la sua nuova canzone, Love Sober, ed è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa, quindi rimanete qui naturalmente su Radio Company. Tra poco un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni

0: Un'altra delle protagoniste di questa domenica qui su Radio Company era Madame con Mama Non Mama, il successo del presente, e prima siamo ritornati nel tempo a riascoltare Go West con We Close Our Eyes. Si chiude l'appuntamento di oggi con Company Maximum. Io ringrazio Stefano Bosca che si è occupato della regia. Vi lascio con Company Caffè da Fabio De Magistris. È tutto, vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Ora c'è Company Caffè Summer Vibes. I suoni, la musica, le emozioni del

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

I feel. Feel all.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Radio Company Caffè, il sottile piacere dell'esclusivo. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness?
5: Tempo di allenarsi?
4: Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Paddock.

0: Vibes di Company Cafè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Company Caffè. Radio Company Caffè.
0: Company

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company Caffè Summer Vibes ritorna la prossima domenica. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C'Company, C'Radio.

0: Questa è Radio Company, la domenica mattina a quest'ora suona l'80 Festival, noi degli anni 80 come sempre protagonisti per i prossimi minuti. Chi vi parla è Mauro Tonello, salve a tutti, buona estate ancora e partiamo con un grande classico per i Clash, Should I Stay, Should I Go, gli Heaven 17, tra i miei pezzi preferiti degli anni 80, Let Me Go, e chiudiamo con Frida, la rossa degli ABBA, accompagnata di Phil Collins con I Know There's Something Going On.
1: 80 Festival, let's go! 80 Festival!

0: Florida, I know there's something going on, e prima ancora gli Av 17 con l'amico e i Clash, Should I Stay, Should I Go. Tra un po' ritorniamo sempre qui, noi degli anni 80 con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido, Mauro Tonello.

0: Festival. Let's go!
1: 80 Festival, domenica mattina suona su Radio Coppa, Nicomaro Tonello, e dono un bel pezzo tutto italiano da cantare insieme, mi raccomando, a squarciagola, Gianna per Rino Gaetano e Tony Orlando con Don't Let Go.
0: 80 Festival.

Era Antonio Rand con Don't Let Go e Rino Gaetano, grande artista italiano romano che purtroppo è scomparso in giovane età, e l'abbiamo risentito con Gianna. In arrivo ora gli Ham con la loro pop music, Sugar Gang, Rapper's Delights.

0: Tra i padri della musica rap, questi Sugar Hill Gang con Rapper's Delight e gli M con Pop Music. Tra un po' torniamo sempre a noi degli anni 80 qui su Radio Company con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Santa Festival suona in questa domenica con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata, buona estate. Ci sentiamo particolarmente canterini stamattina perché abbiamo inserito in playlist un altro bel pezzo per il nostro caro amico che è Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. E poi lei, la regina della musica soul, dalla Motown Records di Detroit, degli Anna Ross con Upside Down.
1: 80 Festival.

0: Il ritmo inconfondibile dei Queen, grande pezzo, Another One Bust Dust, prima ancora dalla saga di Olocchi, High of the Tiger dei Survivor, tra poi gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, mio caro 80 Manici e non. Ci sentiamo come sempre il prossimo weekend ed inaugureremo anche il mese di settembre.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: The summer is magic. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: Company. Radio Company Boutique.
5: Radio Company Boutique.

0: The summer is magic. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
3: Company. Radio Company,
4: Radio Company Boutique,
3: Summer Vibes.